0: siamo Angeli in voto venuti dal cielo.
1: Bravo,
2: bravo. Grazie.
0: Es difícil aguantar la risa.